0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

e molto altro, con tutti gli speaker di RDF, Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 3:42.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: radio diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Sono le 6 e 10 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Sono le 7:50.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Trump stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, lo fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Roland Garros, dopo Sinner, fuori anche Djokovic, che si arrende al brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. A sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: Sono le 8 e 45 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

uscita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e La Habana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, sul versante emiliano della direttissima si segnalano 3 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico intenso sul versante emiliano della panoramica tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Ronco Bilaccio. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla FIPLI in direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
4: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 9:35.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco nel Catanese, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli esteri, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, lo ha detto il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Conflitto russo-ucraino, Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, dopo che un drone ha centrato un palazzo in Romania. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Per il calcio, è il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature in rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. A sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.

Pensavo di non arrivare questa mattina, ho avuto dei grossi problemi, ho detto vai che non ce la faccio, poi ho anticipato anche un po' il notiziario, comunque dai, è tutto a posto. Buongiorno, sabato 30 maggio 2026, una giornata bellissima, una giornata da mare proprio, da amare, staccato, da andare al mare perché veramente c'è un caldo strepitoso. Beh, insomma, ieri ci sono stati dei momenti di brutto tempo, però la situazione meteo si è, diciamo, stabilita. Insieme fino alle 12.30, mi scordavo di dire buongiorno da parte di Mario Mainetto, buongiorno da parte di RDF, insieme con tanta musica, insieme con tante rubriche che vi aspettano come sempre al mattino e ovviamente la più, diciamo così, sentita da parte di voi radioascoltatori è la rubrica della canzone dei ricordi più belli. Avremo ben 3 edizioni e se ce la facciamo ci buttiamo dentro anche la quarta, ma chi se ne frega, quindi mi raccomando, appena sentite il jingle 328 086 9040 per richiedere la canzone di altri tempi, ma poi può essere anche abbastanza recente, insomma quella canzone che ha segnato in voi qualcosa di buono, qualcosa di positivo, un ricordo o quello che volete voi. Allora, abbiamo anche tante altre rubriche, ovviamente l'informazione, il cinema, tra non molto, per sapere quali sono le novità appunto dedicate al cinema. Noi adesso però siamo pronti e vogliamo subito iniziare con il primo motivo della giornata. Abbiamo parlato di mare e allora tutti quanti con la destinazione mare. Arriva Tiziano Ferro per aprire la nostra

sì, destinazione mare, chissà mai quanti di voi già in questo momento si stanno preparando, alcuni già sono in spiaggia perché l'ho visto passando. Il disco di Tiziano Ferro correva il 2023 quando ci deliziava con questa destinazione mare. Permettetemi di mandare un saluto al mio collega Claudio, ciao Claudione, mi raccomando rimettiti, ha subito un intervento chirurgico, però la cosa è andata tutta bene, tutto perfettamente bene. So che stai ascoltando, Claudio, ti mando un bacio grande ed un abbraccio, ti voglio subito qua, il prossimo sabato, non lo so se ce la farai, comunque se puoi, riformiamo la coppia, dato che io e Alberto ormai ci siamo separati, anzi no, ci ritroveremo questo pomeriggio io e Alberto Serpi per un pomeriggio dedicato interamente alla musica dance.

0: piccola ma dalla grande voce, Alexia, il nuovo singolo è intitolato Follow.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

le 10.09, in attesa dell'informazione sul cinema con tutte le anteprime, noi andiamo a dare un'occhiata all'oroscopo con i primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, ah, me ne mancava uno, la Vergine. Ariete, se siete nati dal 21 marzo al 20 aprile, le prossime ore delineano un cielo importante che impone, soprattutto tra martedì e mercoledì, molta calma. Se hai una relazione puoi chiarire questioni rimaste in sospeso e rafforzare il legame. Chi è single vive un momento dinamico, fatto di nuove possibilità e nessuna voglia di accettare compromessi al ribasso. Toro. Anche se la tua attenzione è prevalentemente rivolta al lavoro, la passione può tornare, con Marte nel segno e Venere a favore. Questo permette di vivere i rapporti con maggiore serenità se sei in coppia. C'è una voglia di concretezza, si parla di progetti di futuro. I single potrebbero vivere incontri importanti legati proprio all'ambiente professionale. Uno via l'altro, il segno dei Gemelli. Il cielo parla chiaro, i sentimenti sono protagonisti, ti senti più disposto a metterti in gioco. Se hai una relazione è fondamentale verificare che ci sia la reciprocità. Rischi di dare di più di quanto ricevi. Sei invece un equilibrio. Il rapporto può fare un salto di qualità. I single, ricordate bene, sono favoriti negli incontri intriganti. Le giornate di martedì e mercoledì saranno favolose. Allora, il segno del Cancro, dopo una fase incerta e segnata da molte tensioni, inizia a recuperare terreno. È importante però cambiare approccio, meno reazioni impulsive, più riflessioni, e se hai un rapporto di valore ovviamente. È bene provare a recuperare certe cose che si sono perse con il tempo. Le prossime giornate, specie nel fine settimana, possono portare emozioni nuove e riaccendere passioni che nel tempo si erano assopite. Andiamo a guardare il segno del Leone. Le emozioni ci sono, ma risultano altalenanti a causa di un cielo agitato. Potresti reagire in modo più impulsivo del solito, specie se ti senti messo in discussione. Nelle relazioni stabili serve pazienza, evitare polemiche inutili aiuta a superare questo breve passaggio. Se sei single, non forzare nuove conoscenze. Attenzione alla giornata di venerdì. E concludiamo la prima sestina dell'oroscopo con il segno della Vergine. I sentimenti passano in secondo piano perché la tua mente è concentrata su questioni pratiche e personali. Se sei in coppia, il partner potrebbe percepire una certa distanza, cerca quindi di mantenere un dialogo per evitare incomprensioni. I single non sono coinvolti in nuove storie. Mercurio dissonante parla di comunicazioni piuttosto difficili. Quindi andiamo ad ascoltare e a dedicare una canzone ai primi sei segni dello zodiaco. Quindi, come già abbiamo detto, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine. Arriva Ligabue, un po' di musica italiana, un po' di Italia style. Più o meno lo amano tutti, questo personaggio. Tutti vogliono viaggiare in prima.

il bello di essere una radio web è che ci potete ascoltare da tutto il mondo. Ad esempio ho Pietro che dice: grande Mario, saluti da Creta, Pietro e Cristiana. Ragazzi, ma qua veramente siamo matti, ma noi siamo qua al lavoro, al caldo, e voi magari invece in questo momento ve le siete godendo al mare nella bellissima Creta. Una cosa stupenda. Tutti vogliono viaggiare in prima. Abbiamo così riascoltato Ligabue, dedicata ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Musica, tra un attimo gli altri sei segni. Voilà! Allora, eravamo rimasti alla Vergine, quindi proseguiamo con i segni zodiacali. È la volta della Bilancia. Voi della Bilancia state vivendo un ciclo di grande consapevolezza in cui dovrete valutare ciò che provate e ciò che ricevete. Se siete in coppia, potreste mettere in discussione alcuni aspetti del rapporto per capire se soddisfano veramente le esigenze. Se invece siete single, non vi accontentate più e cercate qualcosa di significativo. Le prossime giornate chiedono di evitare complicazioni. Scorpione, per i nati dal 23 ottobre al 22 novembre, i sentimenti vi stanno risvegliando con Venere e Giove in ottimo aspetto. Se siete in coppia potrete ritrovare passione e complicità. I single devono però fare molta attenzione a non chiudersi in se stessi. Le occasioni ci sono, ma bisogna mettere da parte la diffidenza. La luna nel segno premia giovedì e venerdì, giornate passionali per tutti gli innamorati. Beh, quindi insomma, diciamo che va bene anche per lo Scorpione. Sagittario, in questi giorni vi sentite forte, determinati, proiettati verso il futuro, ma nei sentimenti emergono crepe che non sottovaluterete assolutamente. Se siete in coppia potrebbero esserci tensioni e incomprensioni, meglio affrontarle subito, magari domenica, con la luna nel segno. Se siete single, ovviamente l'entusiasmo non vi manca, ma rischiate di idealizzare troppo una persona. Capricorno, in un periodo così impegnativo di sostegno emotivo diventa fondamentale, se hai una relazione hai bisogno di stabilità e comprensione più che di grandi slanci romantici. I sentimenti risentono dell'opposizione di Venere. Se sei single potresti essere più chiuso del solito, concentrato su altre priorità. Non è il momento di forzare le cose. Gli ultimi due segni, Acquario e Pesci. Quindi Acquario, c'è la voglia di amare, di lasciarvi coinvolgere, che cresce sempre di più. Avrete molta fantasia, più apertura, più desiderio di condividere delle emozioni. Nelle coppie affiatate ci sono momenti vivaci e stimolanti che non mancheranno assolutamente questa settimana. Se invece siete single potreste avere qualcuno in mente, ma è fondamentale capire se l'interesse è ricambiato. Evitate di inseguire chi non dà segnali chiari. Arriviamo all'ultimo segno, il segno dei Pesci, nati dal 20 febbraio al 20 marzo. I sentimenti tornano al centro con Venere in posizione favorevole. Sentirai il bisogno di esprimere i tuoi sentimenti, rafforzare i legami. Le coppie possono vivere un periodo di recupero o di crescita. Per chi desidera un figlio, l'influenza positiva di Giove e Venere favorisce il progetto e anche le questioni legate alla casa, che sono particolarmente agevolate. Quindi la seconda sestina dedicata ai segni zodiacali, quindi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e poi Pesci, dedichiamo una bella canzone, il nuovo di Jovanotti e Alfa.

0: Giovanotti ed Alfa con il nuovo intitolato Buon Vento. Adesso informazione cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tocca tocca, e sono sicuro che con il tocca tocca non siete stati fermi con le piedino, lo avete mosso. Non si può stare fermi davanti a un ritmo del genere. Ciao Claudione, Claudio Caselli, ti mando un bacio visto che mi hai scritto. Oh, te lo ridico un'altra volta, veloce, rimettiti, perché qua il sabato abbiamo bisogno di te. Sono le 10:25, un bellissimo weekend di sole, un weekend prolungatissimo per i fortunati che hanno la possibilità di aggiungere il lunedì a questo fine settimana, e che quindi si fanno sabato, domenica, lunedì e martedì. Vi verrà noia con tutti questi giorni di festa. Noi siamo pronti, perché adesso c'è la canzone dei ricordi più belli, quindi mi raccomando, siate veloci, perché il primo che arriva sceglie la canzone, ovviamente.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Invia

valida anche la prima edizione straordinaria della canzone dei ricordi, quelle canzoni che vi fanno battere forte il cuore, come diciamo sempre. Lindsey Buckingham con Trouble, pensa un po', era il 1981, e grazie a Michele di Piombino che ci ha chiamato, è stato velocissimo al 328-086-9040 e ha richiesto questa canzone da dedicare interamente alla moglie Francesca, dice, e anche a voi di RDF. Grazie mille Michele, un saluto a tutti gli amici di Piombino. Adesso arriva la giovane Lolita, Lola Vieri.

Questo singolo uscito nel 2025 ha riscosso più successo nel 2026. Vedi, a volte certe cose veramente non gli si dà una logica.

30 maggio, quindi a partire da oggi fino al 2 giugno 2026, per espressa volontà della direttrice artistica Daniela Borghini, non vuole essere una mera vetrina, ma ambisce ad assumere una dimensione internazionale quale segno della volontà di esplorare una varietà di generi e forme e dell'impegno nel sostenere e promuovere la danza italiana, ovvero gli artisti italiani affermatisi sul territorio nazionale e quello estero. Le attività, che si svolgeranno prevalentemente nei locali della Fonderia numero 1 e dal Teatro Fonderia Leopolda, spazieranno da workshop con artisti di chiara fama internazionale ad un processo creativo tenuto dai fondatori, direttori e coreografi della famosa compagnia Corsia, passando per call e per coreografie e per compagnie emergenti. Quindi ci saranno delle battle di improvvisazioni, delle audizioni, saranno per lo più aperte a tutto il pubblico. Parliamo di workshop che si svolgeranno tutti i giorni al mattino nella sede della Fonderia numero 1. Poi ci saranno i Creative Process più sharing finale tenuto da Corsia, appunto, da Antonio De Rosa e Mattia Russo, che si svolgerà nelle ore pomeridiane nei giorni del 30, 31 maggio, 1 giugno. Le battle di improvvisazione si svolgeranno nel tardo pomeriggio del giorno 30 maggio, quindi questo sabato, e sarà dedicata a tutti coloro i quali singolarmente o in gruppo vorranno esibirsi o improvvisare danza contemporanea all'interno della Fonderia numero 1, che è aperta al pubblico. Ci sarà il premio talento, che si svolgerà nel tardo pomeriggio del 31 maggio alla Fonderia numero 1 attraverso l'avvicendamento di performance dei candidati precedentemente selezionati. Una call per coreografi e compagnie emergenti, che si svolgerà il 1 giugno alla Fonderia numero 1 nel tardo pomeriggio. E poi ci sarà il gala finale con vincitori, residenti ed ospiti, che si svolgerà il giorno 2 giugno nel tardo pomeriggio nella sede del Teatro Fonderia Leopolda, che vedrà esibizioni e restituzioni dei lavori coreografici con le fasi finali del premio al miglior coreografo e alla migliore compagnia emergente e le performance di molti ospiti che saranno presenti appunto nel corso di questa lunga manifestazione. Quindi mi raccomando assolutamente, non

che uno si perda negli alberghi, insomma, la vedo un po' improbabile. Nei weekend sì, capita spesso di perdersi, specialmente se sono weekend lunghi come questo del sabato 30 maggio 2026. Sono le 10:49 e tutto prosegue alla grande. Arriva

caccia aperta ad una mosca che mi sta ronzando intorno. Sei veramente una brutta persona. Ma no, sto parlando con il mio collaboratore che mi ha detto: lo sai, sì, dove vanno le mosche? Simpatica, perché è nuova questa battuta. Charlie Puth, il nuovo singolo. Beh, quei singolini così di facile presa. Beat Yourself Up nel nostro bellissimo weekend. Boom. Arriva anche Bruno Mars. Siamo pronti, tra non molto, con una nuova edizione della canzone dei ricordi.

0: Questa era la musica, questi erano i ritmi che si ballavano negli anni Ottanta. Sandra insieme al suo ben amato Michael Cretu li abbiamo riascoltati con questa In the Heat of the Night, la canzone che ci ha portato così innanzitutto a scandire l'ora e poi ovviamente al proseguo della programmazione con l'informazione e a seguire il GR Traffico.
1: Radio diffusione fallonica, ora esatta.
2: Sono le 11.
3: RDF Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian Durbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus Ebola: scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner, anche Djokovic si arrende, va capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Infibile in direzione mare, 7 km di coda per incidente al chilometro 43.700 tra San Miniato e Montopoli Valdarno, e code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa. Verso Firenze, code tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. In A11 rallentamenti tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa. In A12 code a tratti tra Albiano Magrace Parana e Carrara in direzione Rosignano, rallentamenti tra Rosignano Barriera e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. In A15 verso La Spezia, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli e tra Aulla e l'allacciamento con la 12. Sul raccordo Siena Firenze code tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa e tra Bargino e Tavarnelle verso Siena. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio!

0: stiamo indagando su chi tra i nostri collaboratori sta mangiando tutte le penne in cima, un po' come si faceva nel periodo delle elementari. Alle 11.06 il nuovo di Benji e Fede, Zero con la canzone dei ricordi, proseguiamo.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci

pomeriggio dalle 17 alle 19 il sottoscritto insieme ad Alberto Serpi vi faranno fare un viaggio nella musica dance straordinario, strepitoso. Basta con la S, non ne dico più perché già che ho la S un po' sibilante. Insomma, non mancate dalle 17 alle 19 perché ne ascolterete veramente delle belle. Andremo un po' a ritroso nel tempo, avremo tantissime novità dance e quindi, ma restate con noi. Dito nella piaga, che fastidio ci ha portato alla canzone dei ricordi, quelli più belli.

nella seconda edizione della canzone dei ricordi, quella canzone che vi fa battere forte il cuore, alla quale avete legato magari un ricordo bellissimo, indelebile nella vostra mente. È stata la prima Simonetta che ha chiamato da Grosseto, voleva dedicare questo pezzo immortale, The Logical Song dei Supertramp, interamente al suo amore Gianluca. Ciao Gianluca! Sono le 11:15, abbiamo così intrapreso la seconda ora musicale con RDF.

Questa potrebbe essere la mia canzone dei ricordi, quella che fa battere forte forte il cuore. Grande Steven Wood, questa era Valerie. Volevo mandare un benvenuto ai nostri nuovi collaboratori, per esempio benvenuto Weekend con Alessandro Parodi, ci sono tutte le hit del momento, le interviste di G7 ogni sabato alle 15 e domenica alle 14, poi Musicalmente Italiana con Carla Vetturini ogni lunedì alle ore 16, poi Black Coffee con Claudio Bosco, musica soul, funky, rhythm and blues, eccetera eccetera, ma che meraviglia, non mancate. E poi c'è Coming Soon che arriva tra qualche istante, quindi l'informazione sul cinema.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

se non fosse per la ritmica, che insomma è piuttosto aggiornata ai nostri giorni, diciamo così, potrebbe sembrare quasi una canzone di qualche tempo fa, per il modo così di cantare, molto sofisticato, molto anche funky se vogliamo. Jesse Ware, questo è il nuovo singolo per l'estate 2026, I Could Get Used to This, potrei abituarmi a questo, e come no, alle cose belle ci si abitua subito. In arrivo adesso Taylor Swift con Hoplite, poi ancora tanta buona musica, anzi raccontateci la vostra giornata al 3280869040.

Nonostante abbia già qualche mese alle spalle, questa canzone Opa Light di Taylor Swift sta ancora viaggiando molto bene in tutte le classifiche, ma soprattutto diciamo che è ancora tra le canzoni più scaricate in assoluto, più streammate, insomma il più del più. Abbiamo raggiunto le 11.30 nel nostro bel mattino, stanno giungendo molte foto di voi che siete al mare. Io vi ringrazio perché mi rendete partecipe di questa cosa, anche se non ho la possibilità di poterci andare, perché ovviamente essendo qui non ho il dono dell'ubiquità. E comunque divertitevi, mi raccomando, è una bellissima giornata.

Uno, anche questo è uno dei dischi più streamati in assoluto, è intitolato Jekyll, come dicono loro. Tame Impala nella nostra mattinata. Buongiorno ancora a tutti voi che ci state seguendo. Sono le 11.33 in questo momento. Questa è Tutta Mattina con Mario fino alle 12.30 e tra non molto con la canzone dei ricordi.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Papà Noel, lo chiedo.
2: Cooking Soul.

Saluto Roberta, saluto Francesca e Alessandra che sono venute a trovarmi quest'oggi qua in sede, nella sede di RDF Web Radio. Alle 11.42 l'edizione con la canzone dei ricordi, quella che vi fa battere forte forte il cuore, Mirko S, si firma così, da Follonica, che dedicava questa bellissima canzone di Barry White, The First, The Last, My Everything, a tutti gli amanti dei 70s, ovviamente rivolto a coloro che amano la musica degli anni 70, in particolar modo a Giusy e agli Antaboy, che è il nome del suo gruppo. Volevo ricordarvi, prima di proseguire con la musica, di FF Fonderie Follonica Festival. Questo è il primo festival di danza contemporanea di Follonica che si propone, attraverso i diversificati linguaggi della danza contemporanea, l'obiettivo di rafforzare la comunità per mezzo di azioni concrete rivolte ad un pubblico eterogeneo e multigenerazionale. L'evento, la cui prima edizione si terrà quest'oggi 30 maggio fino al 2 giugno 2026 per espressa volontà della direttrice artistica Daniela Borghini, non vuole essere una vetrina, ma ambisce ad assumere una dimensione internazionale quale segno della volontà di esplorare una varietà di generi e forme e dell'impegno del sostenere e promuovere la danza italiana, ovvero gli artisti italiani affermatisi sul territorio nazionale ed estero. Le attività, che si svolgeranno prevalentemente nei locali della Fonderia numero 1 ed il Teatro Fonderia Leopolda, spazieranno da workshop con artisti di chiara fama internazionale ad un processo creativo tenuto dai fondatori, direttori e coreografi della famosa compagnia Corsia, passando per call, per coreografi, per compagnie emergenti, battle di improvvisazioni, audizioni, e saranno per lo più aperte al pubblico. Vi diamo anche un po' un calendario di quelle che saranno le, appunto, audizioni. Cominciando dal workshop, che si svolgeranno tutti i giorni al mattino nella sede della Fonderia numero 1 e dal teatro, dove si alterneranno Mary Louise Hertog, Marca Parpaccio, Daniela Borghini e Giuseppe Spota. Poi ci sarà un creative process con sharing finale tenuto da Corsia, Antonio De Rosa e Mattia Russo. Ancora le battle di improvvisazione, che si svolgeranno nel tardo pomeriggio del giorno 30 di maggio,

e saranno dedicate a tutti coloro i quali, singolarmente o in gruppo, vorranno esibirsi in improvvisazioni di danza contemporanea all'interno dell'ambiente della fonderia numero 1, aperta al pubblico. Ci sarà un premio al talento che si svolgerà nel tardo pomeriggio del giorno 31 maggio in fonderia numero 1 attraverso l'avvicendamento di performance di candidati precedentemente selezionati che proporranno a pubblico e giuria proprie creazioni, pezzi o a pezzi appunto, e culminerà nella finale il giorno 2 giugno al Teatro Fonderia Lopolde, dove verrà consegnato il premio. Ci sono call per coreografi e compagnie emergenti, si svolgeranno il giorno 1 giugno in fonderia numero 1 nel tardo pomeriggio. E poi un gran gala finale con vincitori, residenti ed ospiti, si svolgerà il giorno 2 giugno nel tardo pomeriggio nella sede del Teatro Fonderia Leopolda e verrà esibizioni e restituzioni dei lavori coreografici, le fasi finali del premio al miglior coreografo e soprattutto alla migliore compagnia emergente e le performance di molti ospiti. Quindi ci sono tantissimi eventi per coloro che amano la danza, per coloro che amano la musica, quindi non perdeteveli assolutamente. Adesso arrivano gli Outcast con Hey e poi il nuovo di My Music intitolato appunto Loving You.

0: Gelosia, portami via.
1: Non ti lascio solo, caro mio.
0: Ma te con una tacca così di volume riesci a sentire?
1: Alza un po' perché
0: ci siamo. Ciao Albi.
1: Buongiorno, buongiorno Mario, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Diffusione Follonica. Sono di passaggio, però ci troviamo oggi pomeriggio, facciamo un po' di chiasso, come si dice in toscano, chiasso.
0: È meglio dire casino, vai.
1: Sì, casino, casino.
0: Anzi, casino, con la
1: casino.
0: Casino.
1: Casino.
0: E si fa casino. Allora Albi, dai, fai promozione al programma che faremo quest'oggi.
1: Oggi pomeriggio tra le 17 e le 19 si balla.
0: Oh la la la.
1: Faremo un programma di musica dance, abbracceremo epoche diverse, generi diversi, sì. Però musica da disco.
0: Da disco, musica che vi preparerà poi a quello che sarà il bellissimo weekend prolungato in questo fine settimana, perché chi ha una botta di culo...
1: Eh sì, fai il ponte. Io no, ad esempio.
0: No, nemmeno io. Però, per esempio, c'è quest'oggi, sabato, c'è la domenica, c'è il lunedì e c'è il martedì.
1: C'è chi è stato bravo, ha iniziato da ieri.
0: Ah certo, le cose quando si fanno per bene, se no non si fanno assolutamente.
1: È vero.
0: Bellissima, questa magari potrete riascoltarla anche quest'oggi, chi lo sa. My Music, Losing You, Caribbean Beats.
1: Io mi saluto, scappo.
0: Non prima però di essermi andata a prendere un caffè.
1: Quello vado, guarda, vado e torno, veloce. Vi aspetto questo pomeriggio con Mario a partire dalle 17 su RDF Web Radio.
0: Adesso un po' di Italian Style, sei la più bella del mondo, arriva a cantarcela Raffaele Riefoli.

0: una di quelle canzoni che a me dà un po' il senso della libertà, non lo so come mai, forse perché è legata ad un momento così in cui veramente mi sentivo libero in qualsiasi cosa che facessi. Raff, riascoltato con Sei la più bella del mondo. Voglio ricordarvi Benvenuto Weekend con Alessandro Parodi, tutte le hit del momento, le interviste di G7 questo sabato alle ore 15 e poi, come diceva poc'anzi Alberto, ci ritroveremo alle 17 con la musica dance tutta da ballare con Alberto Serpi e il sottoscritto.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese dopo che un drone, probabilmente di Mosca, ha colpito un palazzo e ha causato due feriti. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. E i voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà la chiusura. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Blitz antidroga in tutta Italia, 1.335 arresti ed oltre 430 kg di stupefacenti sequestrati, denunciate oltre 2.300 persone. Economia: la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane, 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026. Rileva un'analisi di Confartigianato che stima una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio, temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: Che bello questo bel funkettone, Ray Parker Jr. and the Radio, riascoltati con Until the Morning Comes, il pezzo che ci ha portato ad ascoltare la canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei
2: tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

con la canzone dei ricordi più belli avete solamente un modo per richiederla: 328-086-9040 è il tempo di ascoltare Shakira con Illegal insieme a Carlos Santana.

0: oltre che a saper cantare. Stiamo parlando di Shakira, piccoletta ma veramente con una voce strepitosa. E poi qua in questo pezzo con il grande Carlos Santana, che secondo me fa proprio completamente la differenza. Li abbiamo riascoltati con il pezzo intitolato Illegal, con questo siamo arrivati così alla canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Questa è l'ultima edizione.
2: Vuoi vivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328-086-9040.
0: Giovanna, è il tuo momento. Giovanna è stata la prima a telefonarci, ha richiesto questa canzone, la dedica al suo amore Lucio, con tanto tanto amore, a me e poi a chi ascolta RDF Web. Che canzone, mamma mia. Ben King, questa è Stand By Me.

quando esplode la vena romantica, qua non scherziamo, eh. Nella rubrica La canzone dei ricordi siamo arrivati così all'ultima edizione, grazie a Giovanna che aveva richiesto appunto Stand By Me di Ben & King, dedicata interamente a Lucio con tanto tanto amore, e poi dedicava questo pezzo a me. Ti ringrazio tanto Giovanna, ti mando un grosso abbraccio, e per chi in questo momento ascolta RDF Web Radio, Marco Mangoni insieme a Fra Quintale e Mace, questa è molto bella, è Fuoco di Paglia.

0: sono tanti i cantanti ultimamente che si uniscono, come in questo caso Maze con Marco Mengoni e Fra Quintale. Molto carina questa canzone, anche se anche lui ha quel modo di cantare un po' così. Alle 12:17, aiuto, stavo quasi per affogare. Stiamo quasi arrivando a conclusione della nostra programmazione, non prima però di aver ascoltato ancora tanta tanta buona musica. Tra non molto arrivano anche i Subsonica.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Subsonica intitolato Il tempo in me. Loro rimangono sempre con il loro stile, un po' fuori dagli schemi, questo modo di cantare che però piace molto e che sono seguitissimi veramente, anche se veramente meritano il successo che hanno, anche a me piacciono, lo dico. Benvenuto Weekend con Alessandro Parodi, tutte le hit del momento, le interviste DJ set questo sabato alle ore 15 e poi la replica domani domenica alle ore 14. Non mancate assolutamente. Adesso arriva Sarah J. Morris insieme a Mario Biondi, Back Together Again.

siamo arrivati anche a conclusione di tutta mattina. Ricordo la programmazione in diretta riprende questo pomeriggio con Alessandro Parodi con le hit del momento, interviste, DJ set il sabato alle ore 15, quindi questo pomeriggio, e poi domenica in replica alle ore 14. Noi ci risentiamo comunque sicuramente alle ore 17 fino alle 19 con Alberto Serpi. Andremo così a girovagare nell'ambito della musica dance del momento, della musica dance del passato, dei grandi hit che abbiamo ballato tutti quanti. Insomma, vi si prospetta un pomeriggio tutto quanto da ballare. Grazie a tutti quanti per avermi seguito dalle ore 10 che siamo stati insieme. Vi auguro una buona giornata, sempre ovviamente all'ascolto di Radiodiffusione Follonica Web Radio, e a tutti quanti buona giornata.

0: le 12 e 41 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi feriti a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12 code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara verso Rosignano. In A15 rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 verso La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto, code a tratti tra San Rocco a Pigli e San Lorenzo a Merse e tra Bagni di Petriolo e Civitella Marittima. Ed è tutto.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 35 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Exet. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: esatta.
1: Sono le 14 e 25 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Meglio di no.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Questa mattina nella chiesa di San Francesco di Pegli, funerali di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altre tre persone in una grotta subacquea alle Maldive. Presente lo stendardo dell'Università di Genova, studenti e professori. Un interminabile applauso all'uscita dalla chiesa ha salutato le due salme. Non dovevamo salutarci, così le parole del fidanzato di Giorgia. È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida Comesana, più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
4: Benvenuto Weekend.
5: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
4: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
5: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: loro sono sempre attualissimi. The Rolling Stones con In the Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend! Tutta la musica per te. 4 to 4. 4 hits in 4 minuti.

0: Radio.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Scorreva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi. Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasci artisticamente, poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console. E quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance. Diciamo, qual è stato il mio stampo iniziale? Quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io, appunto. Da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica e, come dicevamo prima, sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora, Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta, diciamo, la cosa preziosa di questa puntata è che, amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora, Mami Blu, allora è nato in questa maniera. Eravamo a Domenica in da Mara Venier e le avevano regalato. Abbiamo regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mani Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok? Quindi era comunque un pezzo introvabile. E infatti lì lo ascoltai per la prima volta e, ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque Mi ha particolarmente preso e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè, lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura, esatto, se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo.
0: Sì,
1: che
0: sì, sì, sì, sì.
1: Un tiro dance. E niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni, appunto. Perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17 anni o giù di lì.
1: 16. Esatto, infatti, nel pezzo lo dice anche. Cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: Devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo prima.
0: Esatto,
1: quello
0: è
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita. Ecco, questo è importante, ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché è questa la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività?
1: Beh, allora, mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: e niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu,
1: oh, wow.
0: Annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: Benvenuto Weekend!
1: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
0: Benvenuto Weekend!

0: Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Sasso Marconi e Calenzano e tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia invece, a causa di un incidente, code tra Cecina e Donoratico in direzione sud. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore. Trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. È stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. E omicidio in pieno centro a Genova poco prima delle 10 del mattino ai giardini del Museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Fermato il presunto aggressore, un uomo di 43 anni di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Pegli e funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila il marito di Monica e padre di Giorgia e il figlio Matteo, circondato dagli amici, con i professori dell'Unige, dove Monica insegnava biologia marina. Il tennis: Cobolli batte in scioltezza, tiene, accede agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato 6-2-6-2-6-3 lo statunitense numero 18 del mondo. In campo anche Berrettini con l'argentino come sana. Più tardi Arnaldi sfida il francese Collignon. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino. Al pomeriggio, sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su

0: Sono le 16 e 15 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: la mia storia tra le dita, quale busta vuole, la 1, la 2 o la 3?
1: La 3,
0: perché il 3 è il numero perfetto. Signori, buon pomeriggio, sono le 16.59, c'è l'appuntamento con le notizie e con il meteo, a dopo.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samantha Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte, per poi chiamare le forze dell'ordine. Un alpinista è morto questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie in Val d'Aosta. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. Intanto la CNN rivela chi è al fronte e gioca la carta dei robot killer. Gran parte dello sforzo bellico ucraino sarebbe affidato a mezzi senza equipaggio. E grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. Tra le vittime 10 bambini. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martine di Gian Antonio. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Impruneta, con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 1 direttissima ancora per traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 Panoramica e Firenzuola sempre verso Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia invece, a causa di un incidente, code tra Cecina e Donoratico in direzione Sud. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: E voilà!
1: No, per chi non l'avesse capito, almeno...
0: La radio diffusione polonica.
1: Esatto.
0: Web.
1: È web. È web radio.
0: Io ho fatto un incontro prima.
1: Mi hai incontrato?
0: Quando sono andato a prendere il caffè, la tipa. Ah? Sulla tipo.
1: Ah,
0: no, scherzo. No, dai, sei nel cuore come fa subito quando vedi la ragazza che ti piace. Perché io, nonostante la mia età, però mi sento sempre internamente molto adolescente.
1: Certo.
0: Esternamente l'involucro esterno è quello che è, purtroppo non possiamo cambiarlo.
1: Perché siamo giovani dentro.
0: Ciofani altro
1: dentro.
0: Che ciofani. Caro mio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Diffusione Follonica, a tutte le persone che ci stanno ascoltando tramite il nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it e poi ormai da qualche settimana la novità delle nostre app sia su iOS per Apple che su Google Play per Android. Quindi, come dice anche il jingle, potete portare la radio ovunque, ci
0: sempre,
1: potete portare sempre. In tasca addirittura.
0: E tra l'altro diciamolo che sono gratuite completamente.
1: Certo.
0: Quindi vi viene l'icona sul vostro telefono, voi pigiate sull'icona, aprite, pigiate il play e la musica vi invade completamente.
1: Arriviamo noi. E poi non dimentichiamo i socials.
0: Certo, come no, quelli li dici tu, perché sono una marea.
1: Pollicione su Facebook, Instagram e TikTok. Ti piace?
0: Sì, ma bravo, sei stato bravo.
1: Mi sono dimenticato una cosa.
0: Ecco.
1: Il numero di telefono che tu avrai già detto stamattina, ma lo ripetiamo, 328-086-9040. Quest'oggi, anche se dedicheremo la giornata, la trasmissione, non la giornata, alla musica dance, ci sarà però anche l'appuntamento con la canzone dei vostri ricordi più belli, il momento in cui voi diventate protagonisti della produzione, della programmazione della radio. Ecco. Vai.
0: Vedi che piano piano sto imparando tutto quanto qua a nazzicare con la tecnologia.
1: Nazzicare, voce del verbo nazzicare, che se andiamo a vedere sul vocabolario italiano, dopo andiamo a vedere che sarà un gergo maremmano toscano.
0: Tutto
1: forse.
0: Questo era per riprendermi, ovviamente, perché ho detto una cosa estremamente toscana, più che altro maremmana.
1: No,
0: diciamo.
1: Ma si dice nazzicare. È carino,
0: è un carino. Insomma, rende l'idea.
1: Esatto, assolutamente.
0: Allora, basta con le cavolate. Noi quest'oggi ci occupiamo di musica da ballare, perché è in arrivo il grande weekend, il sabato sera, e sicuramente voi andrete a ballare. E allora noi vogliamo, diciamo così, preriscaldare quello che sarà la serata di questa sera. Bellissimo weekend, caldissime le temperature, altissime, purissime,
1: levissime. Mi ci hai portato.
0: Questo
1: sono
0: io il cretino. Stai cercando nazzicare?
1: Nazzicare.
0: Verbo latino addirittura.
1: Vedi, non appartiene al latino classico, ma è un termine del dialetto addirittura centro-meridionale. Pensavo fosse solo toscano, invece anche laziale, che significa dondolare, cullare, traballare.
0: Vabbè, io però l'avevo intesa come un'altra cosa.
1: Si intende, noi effettivamente lo intendiamo come un'altra cosa. Come smanettare.
0: Ecco, appunto, sì. Allora, abbiamo parlato anche troppo. Prima che qua la macchina ci tagli così in voce, noi iniziamo subito con la musica Back to the Old School.

0: Questo praticamente è un po' anche il genere che ascoltate durante la programmazione serale del nostro 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Sì, sì, è un disco nuovissimo, anche se richiama delle sonorità house
0: sì,
1: degli
0: certo,
1: anni 90.
0: Sì, certo, molto anni 90, anche con questo piano che segue il tappeto musicale. Molto, molto, molto, molto carino. Se volete potete raccontarci il vostro weekend scrivendo un messaggio al 328-086-9040. Non mandate le foto come questa mattina che mandavano foto tutti al mare, chi con il cocomero addirittura, già, chi magari faceva il bagno, una cosa o un'altra. Sono stato molto invidioso, devo dire la verità.
1: No,
0: caro.
1: Tra l'altro oggi fa abbastanza caldo, c'è un po' di vento e quindi forse il vento un po'
0: mitica.
1: Riesce a mitigare la temperatura, però bellissima giornata. Secondo me c'è tanta gente a Follonica, forse arrivata tutta insieme per usufruire appunto di questo ponte del 2 giugno. I più fortunati riusciranno anche a fare.
0: Va bene.
1: A fare,
0: sì, a fare cosa?
1: A fare il ponte del primo.
0: Adesso una vecchia conoscenza in versione remix: DJ Simi, Master Key, Sony Love With You.

0: sfido chiunque a restare fermo di fronte ad una ritmica così imponente come questa versione remix che abbiamo ascoltato di Soon in Love with You, un singolo del musicista house inglese Duke, pubblicato addirittura nel 1994. Pensa un po' già quanto tempo che è passato.
1: Sì, ce ne sono di diverse versioni, oltre questa è nuovissima, però poi c'è la versione originale che è leggermente un po' più lenta come ritmo. E poi ci sono altre versioni, una più bella dell'altra, secondo me, veramente.
0: E poi tra l'altro lui, diciamo che ha questo modo così di cantare tutto in falsetto, tutto così in alto, che è impossibile da riprodurre.
1: Assolutamente.
0: Da parte mia, poi da parte tua non lo so, visto che sei un singer perfetto, ci sta che magari tu ci riesca.
1: Perfettissimo. Questo mi riesce bene a farlo.
0: Soon in Love with You, la versione extended mix nuovissima di DJ Simi, Master K e Aura.
1: Vi ricordo il nostro numero 328-086-9040, potete richiedere la canzone dei vostri ricordi più belli, siamo a vostra disposizione per farvi ascoltare canzoni più recenti, canzoni diciamo più datate, però quelle canzoni che magari vi ricordano qualcosa e vi fanno battere forte il cuore o vi hanno fatto battere forte il cuore anche nel passato. E adesso, caro Mario, andiamo ad Ibiza.
0: Ah, la.
1: Crazy Ibiza, qua sotto c'è un motivo che conoscete tutti, perché c'è Gypsy Woman nella versione di Crystal Water che si intitola

0: Io mi domando, no, ma questo refrain di Gypsy Woman, la la li, la la la, in quante canzoni sarà stato infilato?
1: In tantissime. Credo che oltre ai soldi, ai diritti di autore che Crystal Waters ha fatto con la canzone, poi sopravvive assolutamente alla grande, no, con tutti i dischi che utilizzano il refrain, la base appunto di Gypsy Woman. Tra l'altro quest'anno, l'avrò ricordato già almeno una decina di volte, il disco Crystal Waters Gypsy Woman fa 35 anni perché è uscito ad aprile del 1991.
0: E tra l'altro dobbiamo dire che Crystal Waters è sempre in attività discografica, sta ancora incidendo tante canzoni, qualcuna un po' più sconosciuta, qualcuna diciamo che è entrata anche nelle classifiche, viene suonata anche nelle discoteche, però diciamo che Crystal Waters esiste ancora e ci delizia ancora con la sua musica. Certo, difficilmente riuscirà a replicare un successo del genere, però diciamo che l'impegno ce lo mette tutto.

0: vedi che c'è chi ci sta perculeggiando. Io me lo immaginavo che tanto cominciavano ad arrivare le foto di persone che sono al mare, però questo personaggio qua, che tra l'altro conosciamo molto bene, non ha il coraggio di fare il bagno.
1: No, no. E invece lo potrebbe fare, secondo me. Se è un vero speaker, così ti vogliamo vedere in acqua.
0: Stiamo parlando di Michele Nannini, il nostro Michele, che ci ha mandato una foto. In questo momento sta facendo il sirenetto, sicuramente nella parte sensunese, perché lui è del quartiere di Sensuno. Però, come abbiamo detto, non ha il coraggio di fare il bagno. Allora,

0: questa era una cosa esclusiva, questo pezzo. Do You Wanna Funk? Arriva Patrick Cowley nel nostro pomeriggio musicale, tra l'altro insieme a Sylvester. Questo pezzo, sì, erano insieme, però figurava solamente lui, non so perché. Sabato 30 maggio, la grande musica di RDF, i grandi successi della musica da ballare, della musica da ascoltare e ovviamente un saluto ancora particolare a coloro che sono sulla spiaggia con una punta di invidia.
1: Assolutamente.
0: Dobbiamo dire anche questo.
1: Assolutamente. Allora, proseguiamo con la musica. Adesso vi facciamo sentire una canzone di Armand Van Alden, un disco pubblicato il 25 gennaio del 1999 come apripista del suo album Two Future For You.
0: Il brano ha visto la collaborazione vocale del cantante tedesco Dion Arden. Gli archi presenti nel brano sono una campionatura del singolo Dance With You della cantante disco Carrie Lucas, mentre le percussioni provengono da Plastic Dreams di JD.
1: Altro gran pezzo. Inoltre, nella versione completa del brano è presente un dialogo tratto dal cartone animato Il Laboratorio di Dexter. E allora che facciamo noi? Lo ascoltiamo?
0: Sì, You Don't Know Me.
1: Grande pezzo house su RDF Web Radio, arriva Harmony.

0: quando il pezzo si svuota che parte la fantasia. A me ho sempre fatto così, eh?
1: Assolutamente. E poi, sai, quando facciamo radio è difficile dire no, questo è uno dei miei pezzi preferiti, oppure
0: io lo dico,
1: questo non mi piace. Però devo dire la verità, se parliamo di musica house fine anni 90, inizio 2000, io questo disco lo colloco tra i miei preferiti in assoluto.
0: Sì. Ti do ragione, può essere un caso, però ti devo dare ragione per certe cose.
1: Beh,
0: tra non molto, vai, scusami, stavo tagliando, vai.
1: No, ah, dicevo, mi fa piacere che ogni tanto mi dai ragione. Vedi?
0: Sì, ma è solamente una questione estetica, non ti preoccupare. Tirando molto, abbiamo la canzone dei ricordi, quelli più belli, al 328-086-9040, però adesso Green Mix.

0: traducimi keep the fire burning.
1: Prendi il fuoco che brucia.
0: Ah, allora sei istruito, è altro che...
1: Come dici tu, italiano uscito, inglese entrato.
0: Inglese entrato, italiano uscito. La versione di David Lee, Fragile Negro, bellissima tra l'altro, perché lei poi ha una voce incredibile. Stiamo parlando di Gwyn McCree, l'abbiamo riascoltata appunto con Keep the Fire Burning. Ma come vuole il tempo quando si ascolta la bella musica, quando siamo insieme, così come in una giornata come questa, tra amici, nemici?
1: No, no,
0: no, amici.
1: Nemici no,
0: dai, su, dai. Albi, ti sei mai chiesto come nasce la musica, beh, diciamo, una musica tipo quella di Frankie Knuckles?
2: C'è una storia particolare, mi sa.
0: Te la voglio raccontare. Parliamo della storia della Music House, che nasce a New York nei primi anni 70 dentro Loft di Broadway appartenente a David Mancuso. Qui si tenevano delle feste private diventate leggendarie, frequentate da artisti creativi e giovani DJ destinati a cambiare la musica per sempre. Tra loro, l'abbiamo nominato, c'era Frankie Knuckles, nato nel Bronx nel 1955 addirittura, e cresciuto ascoltando jazz, soul e funk.
2: Pensa che Frankie Knuckles a soli 16 anni inizia a fare il DJ e poco dopo arriva al Gallery di Manhattan, dove insieme a Larry Levin e Nicky Siano sviluppa una tecnica rivoluzionaria, il cosiddetto beat matching, ovvero sia il passaggio continuo tra due brani con lo stesso ritmo.
0: Cioè, diventa poi una cosa ipnotica.
2: Assolutamente. È la novità assoluta che trasforma il modo di mixare e dà vita alla cosiddetta moderna cultura del clubbing.
0: Poi successivamente Knuckles e Levan approdano al mitico Paradise Garage, uno dei locali simbolo della disco music anni 70, dove il DJ set diventa un'esperienza continua, coinvolgente e appunto, come dicevamo, quasi ipnotica. È qui che inizia davvero la rivoluzione della musica dance.
2: Nel 1977 Frankie Knuckles lascia New York e si trasferisce a Chicago al cosiddetto Warehouse, il club che poi darà il nome alla house music.
0: Vero.
2: Qui inizia a manipolare i dischi con registratori e mixer, isolando le parti ritmiche, creando loop elettronici e fondendo soul, gospel e sintetizzatori. Nasce così un suono completamente nuovo.
0: Per la prima volta il DJ non è più soltanto qualcuno che mette dei dischi così a caso, ma diventa un vero creatore di musica. I brani suonati al Warehouse iniziano ad essere venduti con l'etichetta ascoltato al Warehouse. Un po' abbreviata più semplicemente in house,
2: e da qui appunto la musica house.
0: Sì,
2: non ci fosse stato Frankie Knuckles non ci sarebbero stati i DJ moderni, diciamo.
0: Giusto.
2: Infatti Frankie Knuckles diventa poi il cosiddetto good father of the house, il patrino della musica house. Da quel momento il genere esplode, arrivano i primi dischi storici, le radio iniziano a trasmettere queste sonorità e nascono nuovi sottogeneri come la garage house di Larry Levan. Nel giro di pochi anni quella cultura underground conquisterà il mondo intero.
0: Allora, io a questo punto direi di fare un attimo di silenzio, perché andiamo ad ascoltare il pezzo più famoso di Frankie Knuckles, Your Love.

0: disco, come dicevamo prima. Ma che bella!
1: Assolutamente. Your Love, Frankie Knuckles. Questo, come abbiamo raccontato poco fa, è, diciamo, colui che ha dato vita, che ha creato la musica house, proprio perché ha iniziato a suonare questo, in questo modo, cioè a mixare, a passare da una canzone all'altra, fondendo il ritmo che aveva bene o male la stessa le stesse battute, sì, diciamo, stesse battute, diciamo, in termini tecnici, al warehouse, e da lì appunto il nome del club warehouse è diventata poi la musica house.
0: Perché... Senti qua, silenzio. Ah, che bello,
1: bellissimo. Proprio perché i dischi avevano impressa quell'etichetta sentita al warehouse, quindi musica house.
0: Warehouse che mi fa venire in mente un'altra cosa che però non ti dico. Sei sciocchino quest'oggi, caro mio. Le 17.45, stiamo viaggiando alla grande nel mondo della musica dance e adesso sarete voi i protagonisti, perché è in arrivo sul primo binario la canzone dei ricordi più belli.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

0: piace il vuoto.
1: Ah, certo, come no, io stavo aspettando proprio quello. Sai chi c'era al basso qua?
2: C'era lui, Bernard, sì. Edwards.
1: No.
2: C'era
1: uno dei più grandi bassisti.
2: Non era.
1: Ah, no, ma non te lo dirò mai. Te lo vai a cercare.
2: Nile Rodgers? Nile Rodgers invece, Bernard Edwards era. Sì, anche lui al basso, sì, però, la chitarra, sì. Nile Rodgers. Questa canzone, pensa che è uscita nel 1979.
1: Mm-hmm. Cavoli. Però dai, come ritmiche qua si potrebbe, forse un po' più lenta, andrebbe un po' velocizzata, andrebbero, sì. Però come le sonorità, ecco, più che il ritmo, diciamo che ci siamo anche ai giorni d'oggi.
2: Assolutamente, brano secondo me sempre, diciamo, ai tempi, sempre contemporaneo. Grazie a Martina che ci ha dato la possibilità,
1: sì,
2: di riascoltarlo,
1: Martina,
2: dalla spiaggia, ci ha fatto fare questo tuffo nel passato insieme appunto agli Chic, questa canzone che viene considerata uno dei brani più iconici e influenti della musica dance funky degli anni 70. Pensa, e poi sono andato un po', sì, a cercare alcune notizie, è stato per tantissime settimane alla posizione numero uno sia nella classifica generale statunitense Billboard Hot 100, sia in quella dei singoli soul, quindi insomma un grande successo, un testo che celebra divertimento, ottimismo, voglia di buttarsi i problemi alle spalle, insomma,
1: come no, quella credo che sia una voglia che più o meno tutti quanti abbiamo, eh.
2: Grazie Martina, ha scritto a WhatsApp al nostro numero 328-086-9040, potete farlo anche voi prima della conclusione di questo nostro appuntamento dance. Ovviamente ci sarà un altro appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli, ma adesso dagli anni, sì, 70 si torna agli anni 90.
1: Sì, novantissimi.
2: Novantissimi, avantissimi. Ci sono i Datura con la voce di Billy Ray Martin, questa è Mystic Motion.

0: Ma questo suono mi ricorda qualcosa di particolare, questo
1: sì, infatti tra l'altro
0: forse this is every time like cioè, alla lontana comunque diciamo così. Allora, grandissimo successo di Billy Ray Martin. Tra l'altro, sapevi che Billy Ray Martin era la cantante degli S-Express?
2: No, non lo sapevo.
0: Non lo sapevo.
2: Ma quante ne sai anche tu?
0: La ricordi? Team from S-Express, certo. Che ebbe successo soprattutto, al di là del fatto che era una canzone piuttosto carina, però ebbe successo perché quel era stato fatto con una bomboletta spray della,
2: sì,
0: della lacca.
2: Sapevo, non lo sapevo.
0: Sì, sì, veramente.
2: Veramente. Sì. Sì, sì, grandissimo successo Team from S-Express, di S-Express, dove appunto dicevi tu che Billy Ray Martin è stata la cantante del gruppo. E pensa che questa canzone ha una storia un po' particolare, perché il motivo Mystic Motion è stato inciso per la prima volta nel 1993, non ebbe successo, e poi nel 96 fu invece ripresa sempre da Ida Tour insieme alla voce di Billy Ray Martin, e arrivò in vetta anche alle classifiche, alla Hot Dance Club Play qua in Italia, rimase in, diciamo, al numero uno per due settimane consecutive. Poi il brano successivamente è stato remixato da altri, da Roger Sanchez, da Todd Terry, da Junior Vasquez, insomma,
0: hai detto niente, insomma, i primi che passavano esatto. Di lì hanno remixato questo pezzo. E sempre poi in quell'anno è tornata a collaborare con il gruppo dance italiano Datura.
2: Sì,
0: te li ricordi?
2: Cavolo.
0: Nel singolo appunto Mystic Emotion,
2: questo che abbiamo ascoltato,
0: ricampionato su base house, poi è diventato un grande successo di quel genere della stagione invernale nella successiva primavera. Io in quell'epoca lì conducevo la classifica Top of the Pops. E devo dire che veramente è stato un grande successo. Adesso abbiamo le notizie, l'informazione, e poi dopo riprendiamo con la nostra musica.
3: Un saluto dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore. Trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. E un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri. Gli inquirenti sospettano che il docente 30enne possa aver molestato altri 4 bimbi. Femminicidio a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione. Fermato il marito, è stato l'uomo sposato con la vittima 50enne Samantha Zironi a chiamare gli agenti. La sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani, e invece di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da questa mattina nel Libano meridionale. Lo sport ciclismo: Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, 5º successo personale in questa corsa rosa. Per il calcio è il giorno della finale di Champions League a Budapest in Ungheria. Si affrontano dalle 18 PSG ed Arsenal. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: Questa si ballava in discoteca, eh?
1: Come no?
0: Poi ne fu fatta anche una versione proprio dance in Mi Banda Tocca e Rock.
1: Può darsi.
0: Che Betty Villani? Possibile?
1: Che Betty Villani aveva fatto anche una canzone di...
0: Sì, De Nuevo Tu.
1: De Nuevo Tu, di Battisti.
0: Che sarebbe stato Ancora Tu, di Lucio Battisti.
1: Dopo andiamo a vedere, dopo mi diletto con queste cose.
0: Io ti lancio le idee, che sono le mie idee, così sempre molto vaghe, mai precise, perché fanno parte della mia personalità, la non precisione, e poi tu vai subito lì. No, però hai visto? Io avevo detto questo, tu hai detto quest'altro.
1: Ma non è vero, ma dai, sei una brutta persona, non te l'avevo...
0: Sempre, quello sempre.
1: L'avevo ancora detto.
0: A prescindere, come aggiungo sempre. Questa ve la ricordate? Loro sono tedesche di Germania.
1: Ah sì? Tu mancia?
0: Sì, tu mancia. Pomodorino, yeah. Parliamo di Sparks. Anche questa ballatissima negli anni 70. Build the Clock.

0: Anche loro fecero questa, poi fecero un'altra, When I'm With You, e poi spariti.
1: Ti devo confessare che io non ho il ricordo di questa canzone.
0: Veramente?
1: Veramente.
0: Guarda, ti regalo il disco mix che io ho e che custodisco gelosamente perché ero praticamente fissato con questa canzone. Il vinile è arancione.
1: Sì,
0: sì, carinissimo.
1: È il vinile grande, quindi, certo. 12 pollici proprio, sì, quello
0: sì,
1: grande.
0: Sì, sì, sì. Ah, come sei preciso, 12 pollici, mio Dio. Sono le 18.09, stiamo facendo questo bellissimo viaggio nella musica dance, adatto appunto a questo sabato particolare perché c'è questo bel ponte che vede protagonisti il turismo, vede protagonista la bella stagione, il caldo, ce n'è
1: la
0: di
1: spiaggia,
0: caldo,
1: il mare, insomma. Ci dobbiamo attrezzare anche per mitigare un po' la temperatura qua dentro.
0: Sicuro.
1: Siamo abituati all'inverno, ma non è più così.
0: Bausa Magnetic.

0: il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: stavo leggendo, stanno implorando ancora la canzone dei ricordi. Ce la facciamo a farne
1: sì, ne facciamo
0: edizione?
1: Un'altra. Sì, sì. Tra l'altro sono le 18:16 su Radio Diffusione Polonica Web Radio, pomeriggio dedicato alla musica dance con Alberto e Mario sino alle 19.
0: E devo dire una cosa, che è difficile districarsi nel campo della musica dance perché ci sono veramente delle cose fantastiche che vorremmo farvi ascoltare, però chiaramente il tempo è quello che è, quindi cerchiamo di selezionare il più possibile.
1: Assolutamente, abbiamo parlato poi di Calvin Harris, certo. Che te lo dico a fare, ci sono grandissimi produttori, Roger Sanchez, Calvin Harris, e poi c'è anche lui, che ha fatto in realtà solo questo grande successo, però è stato veramente un successone.

0: questa la canzone dove lei, la cantante, si faceva le fotocopie al sedere?
1: Non so.
0: Sì, mi sa proprio di sì.
1: Sì, nel video? La cantante si chiama Sheena.
0: Sheena.
1: Sheena.
0: The Sheena con la S oppure Cina?
1: No, Sheena con la S. The Weeknd, disco di Michael Gray, pubblicato originariamente nell'ottobre del 2004. Il brano utilizza un sample di Beck e Tia del gruppo Care.
0: Inizialmente ne è uscita una versione che prevedeva solo una piccola parte cantata interpolata da Get Down Saturday Night di Oliver Chapman. Successivamente poi è stata aggiunta la parte vocale cantata appunto dalla bellissima Sheena,
1: che hai detto faceva le fotocopie del suo...
0: Sì, del suo sedere, sulla macchina fotocopiatrice.
1: Andava di moda un po' di anni fa,
0: sì,
1: gli anni 80.
0: Vero, vero. Ci hai provato?
1: No.
0: Anche perché sarà...
1: Va bene, di notevole successo nei club di tutta Europa, da segnalare che in Italia è rimasto al vertice della classifica dei singoli più ballati per ben 13 settimane, pensa, nelle club chart, appunto da settembre a dicembre del 2004. Ma adesso che fai? Abbiamo cambiato genere?
0: Sì, un attimo soft, ma solamente all'apparenza, perché volevo ricordare che nelle discoteche si ballava anche questa canzone. Non la conosci?
1: Come faccio?
0: Alan Sorrenti, anche lui è stato un grande mattatore della fine degli anni 70, dalla metà diciamo fino alla fine degli anni 70, con Non so che darei, Tu sei l'unica donna per me, ma in discoteca si ballava questa qua.

0: Beh, un grande classico della musica italiana, ballato anche in discoteca. Poi anche di questo pezzo ne esistono numerose versioni remix.
1: Sì,
0: tra l'altro
1: sì,
0: c'era
1: sì,
0: quella dei Bunker 44,
1: sì,
0: tic,
1: sì,
0: tucchi tacchi tiki tacchi tocchi, una cosa del genere.
1: Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, la canzone che tra non molto ci accompagnerà con la canzone dei ricordi più belli al 328-086-9040. È una bella canzone di Madonna.
0: È nuova, sì, è nuova. Poi insieme a Sabrina Carpenter si sono ritrovate al Coachella. Sembra che sia nata così per caso questa esibizione.
1: Ma figurati, è tutto studiato al tavolino al Coachella.
0: Io sto aspettando il concerto, speriamo che arrivi.
1: Questa è Bring Your Love.

0: I nostri ascoltatori continuano a mandarci foto di sirenetti e sirenette sulla spiaggia. Qualcuno ci ha invitato anche a fare l'aperitivo.
1: Vabbè, vediamo.
0: Come volge la situazione. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Madonna.
0: Ho detto bene?
1: Benissimo, anche qua, come dici tu, italiano uscito, inglese scratch.
0: Sì, vabbè, più o meno. Con queste due belle donzellette, una un po' attempata, un'altra un po' meno, siamo arrivati così anche all'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, quindi veloci!
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Invi-

0: sono le 18 e 31 minuti.
1: Heartbeat,
2: batti cuore. Jimmy Somerville, questa è una versione remix di questa canzone, appunto intitolata Heartbeat. Pensate che è l'unico disco di Jimmy Somerville da quando ha lasciato i Bronski Beat come carriera solista, che ha raggiunto la posizione numero uno nella Billboard Club Play negli Stati Uniti.
1: Allora, io questa non la conoscevo, la Billboard
2: Club Play.
1: Dove l'hai
2: letta? Aspetta che te lo dico meglio.
1: No, veramente sì. Sei una persona pessima, si inventa le notizie, è incredibile. Vero. Signore e signori, abbiamo qua Pinocchio.
2: Giusto.
1: Allora, comunque
2: la classifica si chiama Billboard Hot 100 Dance Club Play.
1: Punto, è virgola,
2: è la classifica.
1: Punto a capo, lettera maiuscola. Con Jimmy Somerville siamo arrivati alla canzone dei ricordi più belli.
3: La canzone dei la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Eccoci a un altro appuntamento con la canzone che scegliete voi che state ascoltando la radio. Questa volta restiamo qua nella nostra Follonica. C'è Martina, vuole

0: questa volta sono sceso io in cantina, a cercare il vinile, mi è toccato lavarlo, pulirlo, perché sennò gracchiava. Belfast
1: e Bonnie M.
0: Mercia Bennett, la cantante, sì. Questa 1977, come fanno ogni tanto a venirvi in mente queste canzoni, proprio non riesco a capirlo assolutamente.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: più bello spaparanzato. Ora voglio ridere domani mattina.
1: Ma non dire sciocchezze.
0: Che bella, che groove. Questo è il genere musicale che più apprezzo. Face It Groove, You and Me, Star Steppin.
2: Molto vellutata, tra l'altro, la voce. Mi ricorda vagamente anche l'Incognito un po', la voce.
0: Certo, sì, ma anche come sonorità, sì. Ci siamo molto vicini. Specie se di Incognito parliamo delle versioni che sono state fatte remix dei loro pezzi, che sono poi un'infinità.
2: Intanto salutiamo Silvia che ci sta ascoltando mentre sta lavorando. Buon pomeriggio Silvia, buon lavoro anche a te. E ovviamente lei è nel suo negozio di abbigliamento che consiglia a tutti i suoi clienti.
0: Ah, certo.
2: Ciao Silvia!
0: Bravissima, ciao Silvia!
2: E adesso invece vogliamo parlarvi di una canzone che è stato un successo planetario anche in questo caso negli anni 90. Show Me Love, canzone della cantante statunitense Robin Jackson Maynard, meglio conosciuta come Robin S. È stata pubblicata la prima volta nell'ottobre del 1990 dalla Champion Records nel Regno Unito.
0: Incisa per la prima volta nel 1990, non riscosse grande successo a livello commerciale, ma tre anni dopo la traccia, ristampata con l'etichetta Big Beat Records, scala i vertici delle classifiche Dance, Rhythm and Blues nella versione remixata dal DJ e produttore svedese Stonebridge.
2: Pensate che sono passati oltre 30 anni da quando Show Me Love del 1993, tra i brani manifesto della house music degli anni 90, infiammava i dance floor di tutto il mondo con i suoi vocal potenti, lei soprattutto,
0: certo.
2: No? E il ritornello tormentone cesellato ad arte per imprimersi nella memoria.
0: Evocativo al primo ascolto anche a distanza di 3 decadi, il singolo continua a suonare nei DJ set in omaggio al periodo aureo e di un genere sempre fertile di stimoli e buone vibrazioni. In occasione del trentennale della ripubblicazione appunto di Robin S o Robbie Stone, lo ha riproposto dal vivo anche in Italia al Chaos Club di Ponte Milvio a Roma.
2: Sì, hanno fatto una festa per celebrare il successo della canzone.
0: In una serata che oltre a celebrare l'ennesimo traguardo di un successo senza tempo è stata l'occasione per far dialogare le nuove generazioni con i pionieri di un movimento culturale che ha lasciato un segno profondo sulla storia della musica e dei club.
2: Assolutamente, assolutamente. Noi ascoltiamo quest'oggi non la versione originale, ma una versione remixata. Perché stai sogghignando? Robin S.

0: queste sonorità ormai sono entrate nella testa e chi se le leva più?
1: Senti là, senti là. Posso fare il nome di un locale?
0: Certo.
1: Tartana Go Go.
0: Ah, certo. Bei miei tempi.
1: Anche Black Sun.
0: Sì.
1: Piramide di cristallo. O cristallo.
0: Cristallo. Rende più l'idea.
1: Esatto.
0: Adesso non esiste più, è diventato un hotel di lusso molto bello.
1: Come capirai, sulla spiaggia, ah, certo. Un posto eccezionale, qual è Puntala, che cosa certo. vuoi dire di più, insomma.
0: Vogliamo salutare un nostro collaboratore, Claudino.
1: Ciao Claudio, come stai? Rimettiti, ti aspettiamo presto certo. qua in radio.
0: E lui è una pellaccia, sai, secondo me in 448 si rimette, magari ce lo vediamo apparire qua. Ciao Claudietto, buona giornata anche a te. Ci siamo addentrati così in questo mondo della musica dance, è stata difficile, come già ho detto, la scelta, perché ogni volta che vai ad aprire le cartelle della musica dance ti si apre completamente un mondo che lì per lì non avevi nella testa. Poi magari cominci ad ascoltare le canzoni, ma questa me la ricordo, la ballavo, esatto. quest'altra me la ricordo, è stata
1: la numero
0: tutti uno.
1: Quei cassettini della memoria che si aprono.
0: Sono pochi, sono rimasti pochi i cassetti della memoria, però quei pochi che ci sono ogni tanto si aprono. E a proposito di musica dance,
2: 70, 80, 90, Remix Selection.

0: fa venire in mente, sai, anche quelle loro canzoni un po'.
1: Eh sì, perché anche loro arrivano da Tedesco di Germania con Tu Mancia di Kraftwerk. Te li ricordi?
0: No.
1: Allora, loro...
0: Perché io sono giovane.
1: Certo, come no. Loro esordirono come appunto dei robot. We are the robots.
0: Ma infatti... Pam, pam, pam, pam. La cadenza della canzone sì. È quella, no? A movimenti da robot.
1: Questa però è una canzone che è stata remixata appunto The Model dei Kraftwerk.
0: Perché quella che abbiamo ascoltato è una versione recente. Del 2026.
1: Ti stavo dicendo che è stata remixata, ma tu non mi ascolti.

0: termine della programmazione. Mancano 10 minuti, cerchiamo di spendere questi 10 minuti al meglio. Questa te la ricordi?
1: Questa sì.
0: La ballavi?
1: Non ancora, ero ancora veramente troppo piccolo.
0: Certo. Comunque, no, volevo dire una cosa, un concetto cretino, perché io so solamente esprimere concetti cretini. Ma quanto erano lenti i ritmi negli anni '80? Lentissimi, forse troppo.

0: Come dicevi tu, sonorità proprio anni 80, si sente proprio quel motivo di alcuni dischi degli anni 80 che ricorrono in questa Jungle Queen di Robert Sacchi.
1: Piano piano, guarda, mi dispiace perché stiamo arrivando a conclusione di questa programmazione, comunque spero di riavere un'altra occasione di riproporre con te un'altra programmazione tipo questa.
0: Di musica dance spaziamo un po', no?
1: Sì,
0: generi,
1: sì,
0: anni,
1: sì.
0: Raccontiamo qualche notizia e insomma, diciamo due sciocchezze come sempre.
1: Tanto, una resto. Più una meno, figurati, cosa vuoi che cambi?
0: Siamo davvero quasi in chiusura di questo nostro appuntamento Weekend Dance, pomeriggio dedicato alla musica dance su Radio Diffusione Follonica. A parte gli scherzi, diventiamo seri. Adesso vi facciamo ascoltare una canzone, ma vi vogliamo raccontare un attimo la storia di questo brano. Un disco che sicuramente avrete sentito tante volte. Pensate che è stato un unico singolo di un gruppo. Hanno fatto questo singolo, hanno fatto un mega successo e poi loro si sono sciolti. Stiamo parlando degli Stardust e di Music Sounds Better With You, che come dicevamo prima è l'unico singolo del trio house francese pubblicata nel luglio del 1998. Gli Stardust, pensate, erano composti dal membro dei Daft Punk, altro grande gruppo musicale, si chiamava Thomas Bangalter, si chiama Thomas Bangalter, dal DJ Alan Brax e dal cantante Benjamin Diamond.
1: Scusa un attimo, mi ero distratto.
0: Gli Stardust si formarono per un'esibizione al Rex Club di Parigi. Scrissero questa canzone Music Sounds Better With You usando un riff di chitarra campionato dal brano Fate di Chaka Khan del 1981.
1: È vero, hai ragione.
0: Il brano pensa che debuttò direttamente al secondo posto della classifica dei singoli del Regno Unito nell'agosto del 1998 e vi rimase per due settimane, diventando uno dei singoli più venduti di quell'anno.
1: Entro il 2018 aveva venduto, pensate un po', più di 2 milioni di copie in tutto il mondo. Music Sounds Better With You ricevette consensi nel 2018. Mixmag l'ha inclusa nella sua lista dei migliori dischi house vocali nella, appunto, dei Rolling Stones. L'ha nominata la 73esima migliore traccia dance. Nel 2025 Billboard ha classificato Music Sounds Better With You la sesta migliore canzone dance di tutti i tempi.
0: Hai capito? Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un successo veramente
1: incredibile,
0: planetario, un successo mondiale.
1: E tra l'altro anche questo refrain, come spesso succede, questo ritornello è stato ripreso in migliaia di canzoni.
0: Sì, sì, ci sono anche versioni recenti di remix proprio,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Music Sounds Better With You. Tra l'altro rientra un po' in quel genere musicale, categoria degli One Hit Wonder, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Loro che hanno fatto un disco soltanto e hanno avuto un successo enorme.
1: Diciamo anche un culo incredibile, perché insomma con un successo ci campi tutta la vita, come è successo a tantissimi cantanti.

0: 18 e 59 minuti.
1: Siamo arrivati.
2: Sì, aspetta, se non apro il microfono, tu non. Beh, è difficile parlare con il microfono chiuso, eh.
3: Siamo arrivati a termine di questo appuntamento dedicato alla musica dance di sabato 30 maggio 2026 su Radio Diffusione Folonica Web Radio con Alberto e Mario. Siamo stati insieme, ci siamo divertiti, abbiamo raccontato un po' di notizie, un po' certo. anche di sciocchezze. Abbiamo ascoltato della bella musica dance, almeno per quanto riguarda certo. i nostri gusti, i gusti della, dei programmatori musicali di RDF. E speriamo, ovviamente, che sia piaciuto anche a voi.
2: Io vi ringrazio per averci seguito in questo pomeriggio, sperando che poi ci sia anche l'occasione per ricreare una atmosfera dance come abbiamo avuto questo appunto in questo pomeriggio.
3: Assolutamente sì.
2: Ricordo alle 19:30 andrà in onda Soulful House, la musica proprio adatta, creata ad hoc per gli aperitivi.
3: Tra l'altro ci starebbe bene stasera, uno va in fondo a via Roma, si mette in piazzetta a mare, se c'è un tramonto, che credo ci sia, guardando un po' il cielo
2: sicuramente
3: dalla finestra che è alle nostre spalle, potrebbe essere una situazione perfetta.
2: Certo. Allora, tu ci sei domani mattina?
3: Mm-hmm. Io vi aspetto a partire dalle 10, tra le 10 e le 12:30, stavo facendo un mix tra 10 e 12, tra le 10 e le 12:30 con l'appuntamento di tutta mattina, notizie, musica, curiosità e chi più ne ha più ne metta.
2: E me non immaginavo che concludevi così, io ti ho anticipato. Adesso c'è il GR Traffico in collaborazione con la redazione Muoversi in Toscana, cosa molto importante perché essendo questo weekend lungo, quindi il traffico sicuramente non potrà mancare. Grazie a tutti quanti, buona serata.
4: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Incisareggello e Arezzo in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione sud. Sempre a causa del traffico intenso in A15, rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso sulla statale 1 Aurelia, code tra l'allacciamento con la Fipili e l'allacciamento con l'A12 in direzione nord. Città di Firenze ha aperto al transito da questa mattina il nuovo ponte Nencioni tra Bellariva e il Parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì. Siamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hexet torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino, l'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma, in carcere da febbraio, e del compagno della donna, arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis, 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Coballi ha battuto l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'argentino Comesana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hegseth torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino, l'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma in carcere da febbraio e del compagno della donna arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis, 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Coballi ha battuto l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'argentino Comesana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Colorita, ora esatta.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hegseth torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino, l'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma, in carcere da febbraio, e del compagno della donna arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis, 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Cobolli ha battuto l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'argentino Comesana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Hey Fonzie.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Wow.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hegseth torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino, l'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma, in carcere da febbraio, e del compagno della donna arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis, 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Cobolli ha battuto l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'argentino Comesana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 23 e 15 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Senti che bel rumore.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio di

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mezzanotte e 56 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Ora esatta.
1: È 1:50.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.